Ici, c'est divin. Une lettre forte et tout. Mais si poco di più. Della gomma piuma tu. Perché tu.